0: refrescando tu radio este verano.
1: La calle.
0: La calle.
2: It's your boy Romeo.
3: W con Yandel.
2: Soy.